0: Kaa ngu su nachu bila, jagla, olari. Tata ngu si guana, ta naam chi guana. Tata jong dawi guana, ta ngu su nachu ki yakki ki tuishu sari. Ta tudu dawi na ta dhokpa rukro tuta, ta taranzom nari.
1: Nachu ru pimna, kye ki char jing tajyu tuishin li, sui shu rabu ki mi shu sha ji da. Digar tuishin li, sowe rang da si yung da si. Yang bie qiang lang, nyam zong ga lu.

0: tingwe rang purkyu psyal gap shira yori. Didi rang le, yi cha goyang yi chi shiki ju. Yi ne tang de, nye rang lu to le tingche kyun le tongku mi du. Nye rang ge tangpo cha le zinjo che cho. Yi ne, tang de rang le tanglin che to mu su.
1: Gong me su.

0: Voya, tsudur a. Dis. Voya, kyok zinda. Dis, di juk dis. Lo yim nye. Lo is di da.
1: Yung ho.
0: Voya, ran nye skim di ba.
2: Let's touch it na.
0: Jem di da. Sho, hibzi tam zi chi a. Gyoz. Ya, inda. Nam zi shu gyoz di a.
2: Yung a.
1: Touch it.